già che va sperlivo mio, muro per di strada, hai già super buona smora sfrutto sabe zlat, ma hai va si van dendo, e sei van water club, e tu come a dag van vega, wat ze

va normal. Riamio, e si è rotto mai. Entrana, vieia e affuor mai. Fira, storam jai di armai. Papira, estam anfamai.